Ngamalan eh. Murr adin manyo. Bana biri hakaru. E habari so kisero sani hikula no lele kalle ultimo jornal. Mama kisero ni waya bare mito boya sa kalle ni rajaba sani. Ve microfoni o central tecnica bere ridu chamo. Ah, hovalanasa.

roche herina ho eriemi enile le ora mla promo motene no kwany heria onzore o hiu ni minuto mla kombera ru kati wala kana ultimo jornal bonoite ni ngirene le wasorera.